prima di dare il paggio bisogna visorare i camini. Fuori da chi subito, compadrito, su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, sei

0: e non me entra, no. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mentirà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio in sottorrendosso.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che m'entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio in sottorrendosso.